Passa il tempo, passa la bellezza, passa il giorno, passa e se ne va, passa svelto e lieve quella brezza.